0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. E ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: Cara signora Sterling, quando mi ha guardato, in quel momento qualcosa è cambiato.
1: Uno sguardo e tutto cambia.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 3 minuti.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Chiudi gli occhi. Is this a dream? Immaginami lì. This can't be real. Immagina che ti stia baciando. Il resto dovrai immaginarlo da solo.
1: La notte di gelosa è passione.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: meglio aver amato e perso che non aver amato mai.
1: Quindi, Margaret, sposami, perché la donna che voglio sei tu.
0: Il vostro amore, la vostra radio. Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5.
2: Radio Gelosa.
3: La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso?
6: Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue Ditiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
5: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
6: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocar. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
7: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con un prosciutto veneto DOP, esperienze di gusto. In centro storico dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema, iniziative del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
8: Auguri mamme! Smart Moda ha un regalo speciale. Sconto 20% donna solo fino a lunedì 11 maggio. I tuoi outfit per l'estate scontati del 20%. A Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone e su smartmoda.com. Segui Smart Moda su Instagram. Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12. O minervaenergy.it, il comfort della tua casa, senza pensieri.
3: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
4: Enza del territorio.
5: CRAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti CRAI a piccoli prezzi, come i frullini CRAI assortiti da 350 grammi a 1 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: La nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai! Vieni a trovarci.
7: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
8: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
7: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
7: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm. E ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:59.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7:02. Radio Gelosa.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Camposampiero 22, San Martino di Lupari.
6: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
7: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
8: La pioggia e le grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
9: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
10: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
11: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
12: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7 e 10 minuti.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
2: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa, ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 135 del 2024.
3: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
4: Accendi il gusto all'antica osteria al Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria al Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 83 0641. Seguici sui social.
5: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
6: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
5: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
6: E l'assistenza?
5: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
7: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
8: Auguri a tutte le mamme! Smart Moda festeggia con uno sconto del 20% donna solo fino a lunedì 11 maggio nei nostri store e online su smartmoda.com.
9: Caldo, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
10: Con Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
9: Adesso sì, respiro.
10: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Dal 2012 ad Onara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno. 25% di sconto su mobili, arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su demuder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:51.

0: La fantasia.
1: Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
7: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
6: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
8: Ali migliora la vita.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
10: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Cosa c'è di più bello del sorriso della mamma? Domenica 10 maggio porta i tuoi bambini ai Giardini del Sole. Laboratorio gratuito, decora il vasetto, ricevi un fiore e i biglietti omaggio per il Parco Giardino Sigurtà. Domenica 10 maggio la festa della mamma è al Centro Commerciale Giardini del Sole a Castelfranco Veneto. Seguici sui social.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buongiorno, è slittato il via libera a Bruxelles all'intesa Unione Europea-Stati Uniti sui dazi nuovi negoziati il 19 maggio. Costi dell'energia, in Italia c'è stato un vertice a Palazzo Chigi. Il ministro delle imprese Adolfo Urso:
14: noi stiamo valutando la realizzazione nel nostro paese degli small reactor di nuova generazione, quindi di reattori nucleari di piccola dimensione, puliti e sicuri, che possono essere trasportati all'interno di un container e installati laddove le imprese, i distretti industriali, le comunità locali intendano farlo.
13: Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini:
15: energia, gasolio, bollette, luce, gas nucleare, stiamo lavorando per garantire una continuità di servizio.
13: Calcio, la Champions League, un lampo di Dembélé e Kane segna però troppo tardi. Il Paris Saint-Germain va in finale dove sfiderà l'Arsenal. È tutto per il momento, buona giornata.
12: Radio Gelosa, informazione.
16: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

alzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: bella. Balla.
1: Please hold for a very important message.
2: Radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
5: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
6: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
5: Sì. Le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde. E Residenze Cortenova, il nuovo quartiere vicino al centro.
6: Ma allora si va. FLLIFranceschini.com, dove la casa prende vita.
7: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
8: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
9: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
8: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
9: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
8: E l'assistenza?
9: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
10: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
11: Nai, la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci.
12: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
13: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345-556-5907. Se ascolti Gelosa, con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
3: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
4: Enza del territorio.
5: CRAI. Accoglienza ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti CRAI a piccoli prezzi. Come le vaschette gelato CRAI, gusti assortiti da 500 grammi a 2 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
8: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
9: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:03. Radio
2: Gelosa. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
5: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca, mostre a tema. Il 7, sfumature d'asparago. L'8, Diapason, tributo a Vasco Rossi. Il 9, Marco e i Clan. Il 10, Renzo Biondi. L'asparago e dintorni, gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoidintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
8: Da Smart Moda le sorprese non finiscono! Fino a lunedì 11 maggio sconto del 20% su una selezione di articoli per il letto. Lenzuola, completi letto, copri piumini, trapuntini e copri letto scontati del 20%. Nel reparto arredo casa di tutti gli store Smart Moda. Seguici su Instagram. Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno e bentrovati. Oggi Marco Rubio arriva in Vaticano per cercare di ricucire lo strappo dopo le parole di Trump nei confronti del Papa. Solidarietà al pontefice è stata espressa dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla.
11: Penso che tutti spontaneamente abbiano una loro posizione. Sono molto contento di avere Leone come Papa, anche per la chiarezza delle sue posizioni.
10: La Biennale di Venezia non è un recinto ma un giardino. Così il presidente della Biennale butta fuoco alla vigilia dell'apertura della rassegna. Unico veto, ha detto Buttafuoco, la censura preventiva. Se vuoi la pace, preparala col dialogo.
12: Chiudere a qualcuno significa rendere più fragile l'apertura verso altri. Andare avanti, avere audacia, sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti. Questo lo raccomanda il Presidente della Repubblica.
10: Ora a Caorle, dove comincia oggi e terminerà domenica la sagra di Ottava Presa. Tutte le sere musica o DJ set. Domani alle 20 anche l'esibizione delle ginnaste dell'ASD Le Rondinelle. L'ultima notizia era questa, grazie per l'attenzione. A dopo.
9: Radio Gelosa Informazione.
13: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
14: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica solo su Radio Gelosa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
6: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
7: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocar con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
8: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
10: Coda, ancora!
11: Strano. Io sono già arrivato.
12: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
11: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizzotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
2: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa senza pensieri.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 08 79. info@tenutaparadisi.com.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
6: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
7: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
6: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì Aliper il sottocosto vince sempre.
8: Alì migliora la vita.
9: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
3: Ok, fermo un attimo, hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla, è già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: All'Osteria da Luca, Mestre, ogni piatto racconta e ogni cicchetto è un gesto d'arte. La cucina di Monica porta in tavola sapori genuini, pranzi e cene che profumano di tradizione e creatività. Al banco Luca accoglie gli ospiti con la cordialità delle vere osterie veneziane. A Mestre, in piazza Carpenedo 18, Osteria da Luca. Parla al cuore e allo stomaco.
5: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
6: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
7: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto Case li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto Case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
8: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
9: Radio Gelosa, informazione.
10: Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione delle news. Il segretario di Stato USA Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro con il pontefice è previsto oggi in Vaticano, domani 8 maggio è il turno della Premier. Sull'eventualità di un colloquio diretto fra il Papa e il presidente degli Stati Uniti è intervenuto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin.
11: Io credo che il Santo Padre è aperto a tutte le possibilità, non si è mai tirato indietro di fronte a nessuno, quindi se ci fosse l'offerta anche di una o la richiesta di un dialogo diretto con il presidente Trump, immagino che il Papa non avrebbe nessuna difficoltà per accettarlo.
10: Nel Regno Unito i seggi elettorali hanno aperto le elezioni locali alle 7 in Scozia, Inghilterra e Galles. Rappresentano il test elettorale più importante per Starmer dalla sua schiacciante vittoria alle elezioni generali del luglio 2024, che pose fine a 14 anni di governo conservatore. Il capo dello Stato Mattarella, ieri a Gemona per i 50 anni dal sisma, ha detto: il terremoto del Friuli fu rinascita anche con il patto di coesione. Giorgia Meloni ha aggiunto: il dolore fu breve e si doveva reagire. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.
9: Radio Gelosa, informazione.
12: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
13: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
12: Aggiungi la musica e sono canzoni.
13: Pronti?
14: Big Bands.
1: Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Camposan Piero 22, San Martino di Lupari.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
4: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
5: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio. 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia, Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
7: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
6: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
7: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
6: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
9: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
10: Good time, good music.
9: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
10: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Il sole fa il suo lavoro, sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro. Polvere, smog, l'energia si ferma lì e Energie Costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali, sicura, efficace. Energie Costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
7: La pioggia e le grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
8: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
9: Metalmontaggi a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
10: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
11: Enza del territorio.
12: CRAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti CRAI a piccoli prezzi, come i frollini CRAI assortiti da 350 grammi a 1 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
13: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
14: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
13: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
14: E l'assistenza?
13: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
15: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
16: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: Brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11. Radio
2: Gelosa. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
5: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
4: Sì, le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde, e Residenze Corte Nova, il nuovo quartiere vicino al centro.
5: Ma allora si va! FLLIFranceschini.com, dove la casa prende vita.
6: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
7: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con prosciutto Veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del Consorzio del Prosciutto Veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
8: Auguri a tutte le mamme! Smart Moda festeggia con uno sconto del 20% donna solo fino a lunedì 11 maggio. Nei nostri store e online su smartmoda.com.
9: Caldo, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
10: Con Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
9: Adesso sì, respiro.
10: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
11: Radio Gelosa, informazione.
12: Buona giornata. Fra pochi giorni il territorio fra Delta del Po e Colli Euganei ospiterà il terzo forum mondiale dei giovani MAB UNESCO. L'assessore regionale Marco Zecchinato.
13: Evento importantissimo a livello internazionale perché stiamo parlando di circa 150-200 giovani leader delle aree UNESCO mondiali che saranno presenti in Veneto, in particolare tra i Colli Euganei e il Delta del Po. Il Veneto, ricordiamo, ha 4 riserve della biosfera, 4 siti MAB UNESCO su 784 al mondo, e queste riserve sono riserve che riguardano l'uomo e la biosfera, quindi uomo e ambiente, quindi le comunità come vivono e convivono con un ambiente di particolari caratteristiche.
14: I lavoratori portuali in sciopero in tutta Italia. La mobilitazione lanciata dal sindacato USB prevede un presidio al Ministero del Lavoro per chiedere di inserire il lavoro portuale come attività usurante ai fini della previdenza sociale. Interessati sono anche i lavoratori e le lavoratrici che operano a Venezia.
12: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Radio Gelosa, informazione.
15: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo.
16: E concentrazione assoluta. Mm-hmm. Sei pronto?
15: Io sono nato pronto.
17: Adesso su Gelosa parte la compilation.
18: Compilation.
17: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
18: Greatest dance hits of the 80s.
17: La compilation di oggi parte così. Let me take you to

0: La più bella musica dance anni 80 è nella compilation di Gelosa. The Best Dance 80. Tutti i giorni alle 11. Making it best.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: Capile.
1: C'è una verità universale innanzitutto.
2: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
5: Nai, la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci.
6: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
7: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
6: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
7: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
8: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
9: Fratture e burocrazia, un incubo.
8: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
9: Studio RD, quello a Vicenza.
8: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
9: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
10: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
11: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
10: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
12: Ali migliora la vita.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: L'energia non serve solo ad accendere. Serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore. Ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda. E figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano. Invia il tuo curriculum su finbat.it.
2: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
5: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz ed enoteca. Mostre a tema. Il 7, sfumature d'asparago. L'8, diapason. Tributo a Vasco Rossi. Il 9, Marco e il clan. Il 10, Renzo Biondi. L'asparago e dintorni. Gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'auto industriale a Baldini. Commercio veicoli industriali a Cassola.
6: Cosa c'è di più bello del sorriso della mamma? Domenica 10 maggio, porta i tuoi bambini ai Giardini del Sole. Laboratorio gratuito, decora il vasetto, ricevi un fiore e i biglietti omaggio per il Parco Giardino Sigurtà. Domenica 10 maggio, la festa della mamma è al...
7: Centro commerciale, i Giardini del Sole.
6: A Castelfranco Veneto, seguici sui social.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Dal 2012 ad Onara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
3: Direttore sanitario dottor Claudio Cavazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
5: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
6: Enza del territorio.
7: CRAI. Accoglienza ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti CRAI a piccoli prezzi. Come le vaschette gelato CRAI, gusti assortiti da 500 grammi a 2 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso. Caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
9: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
10: Auguri mamme! Smart Moda ha un regalo speciale. Sconto 20% donna solo fino a lunedì 11 maggio. I tuoi outfit per l'estate scontati del 20%. A Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. E su smartmoda.com. Segui Smart Moda su Instagram.
11: Coda, ancora!
12: Strano, io sono già arrivato.
13: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
12: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, libertà su due ruote.
2: Radio Gelosa, informazione.
14: Buongiorno, Marco Rubio è sbarcato questa mattina all'aeroporto romano di Ciampino tra imponenti misure di sicurezza, poi l'incontro con Papa Leone XIV in Vaticano, domani invece colloquio con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. David Di Donatello in cerca di statuette per il film del regista bellunese Francesco Sossai, il film Le città di pianura sulla red carpet per la 71esima edizione dei premi cinematografici a Cinecittà. Ecco le parole di Sossai.
15: La cosa che mi emoziona molto è che non sono candidature solo al mio lavoro, ma a questo splendido lavoro di cooperazione che è fare un film. E quindi il fatto che anche gli altri miei collaboratori siano riconosciuti nei loro ruoli, nei loro sforzi, nei loro sacrifici, per me quello è il risultato più grande.
14: Tennis internazionali d'Italia a Roma, oggi arriva Berrettini in campo contro Popirin, l'esordio di Paolini contro Leolia Gianjan. Alle 18.10 il derby azzurro tra Nardi e Pellegrino. Yannick Sinner intanto, già a Roma dal lunedì scorso, dove è arrivato direttamente da Madrid, scende alle 17 per il primo allenamento sui campi del Foro Italia. È tutto, buon pomeriggio.
2: Radio Gelosa, informazione.

0: all'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
2: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72. Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
4: Sono

0: Solo alla Prix trovi offerte così: 6 confezioni di latte Steril Garda a 83 centesimi al litro e un chilo di fusilli di Vella a 99 centesimi.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
5: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
6: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
7: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
8: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
9: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali. Show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito, a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Aspetta,
2: via.
1: E qui applausi, regali, cose.
2: Il regalo lo dovete fare anche questo. Voi a loro.
1: Move
2: dovete
1: your
2: cantare
1: body.
2: Un'altra canzone.
1: Move your body. Move your body? Si fa?
2: E poi si fa!
1: Move your body.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti.
3: Radio Gelosa.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
7: Da lì a Liper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
6: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì Aliper il sottocosto vince sempre.
8: Alì migliora la vita.
9: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345-556-5907. Se ascolti Gelosa, con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
10: Accendi il gusto all'antica Osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica Osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 83 06 41. Seguici sui social.
11: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
12: Cosa c'è di più bello del sorriso della mamma? Domenica 10 maggio porta i tuoi bambini ai Giardini del Sole. Laboratorio gratuito, decora il vasetto, ricevi un fiore e i biglietti omaggio per il Parco Giardino Sigurtà. Domenica 10 maggio la festa della mamma è al
13: Centro Commerciale I Giardini del Sole
12: a Castelfranco Veneto. Seguici sui social.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. All'alba è scattata una massiccia operazione della polizia di Crotone contro l'immigrazione clandestina. L'azione di oltre 150 agenti ha toccato anche Roma, Latina, Milano e Padova. Sono 93 i soggetti indagati per avere chiesto soldi in cambio di documenti falsi. Sono coinvolte sia persone extracomunitarie che italiane.
2: Alessandro Torduccio è stato nominato nuovo direttore di Confesercenti Veneto. La nomina si inserisce nel solco tracciato del neo presidente Vittorio Ceccato, eletto dall'Assemblea regionale per guidare la nuova fase dell'associazione. Obiettivo? Rafforzarne il ruolo e renderla sempre più vicina a imprese e territori.
1: È stato un aprile da record quello al centro trapianti di fegato dell'ospedale di Padova. L'equipe diretta dal professor Umberto Cillo ha portato a termine con successo 20 trapianti di fegato. È un record assoluto che consacra il centro padovano tra le eccellenze nazionali ed internazionali nel campo della chirurgia trapiantologica.
2: E questo per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Gelosa Informazione.

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave De Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
3: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
4: Enza del territorio.
5: CRAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti CRAI a piccoli prezzi, come i frullini CRAI assortiti da 350 grammi a 1 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
0: Preparate le valigie perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
7: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
0: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
7: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
0: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee.

0: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
1: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
2: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
1: Sì, le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde, e Residenze Cortenova, il nuovo quartiere vicino al centro.
2: Ma allora si va a flli-franceschini.com, dove la casa prende vita.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
5: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
6: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
5: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
6: E l'assistenza?
5: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
7: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
8: Nai, la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai. Vieni a trovarci.
9: Auguri a tutte le mamme. Smart Moda festeggia con uno sconto del 20% donna solo fino a lunedì 11 maggio. Nei nostri store e online su smartmoda.com. Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso. Esci stiloso.

gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190.

0: due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: All'Osteria da Luca Mestre, ogni piatto racconta e ogni cicchetto è un gesto d'arte. La cucina di Monica porta in tavola sapori genuini, pranzi e cene che profumano di tradizione e creatività. Al banco Luca accoglie gli ospiti con la cordialità delle vere osterie veneziane. A Mestre, in piazza Carpenedo 18, Osteria da Luca. Parla al cuore e allo stomaco.
5: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
6: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
7: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
8: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz e denoteca. Mostre a tema. Il 7, sfumature d'asparago. L'8, diapason. Tributo a Vasco Rossi. Il 9, Marco e i Clan. Il 10, Renzo Biondi. L'asparago e dintorni. Gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoedintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini. Commercio veicoli industriali a Cassola.
9: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi!
10: Da lì a Liper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti!
9: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
11: Ali migliora la vita,

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0422 37367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
8: Cosa c'è di più bello del sorriso della mamma? Domenica 10 maggio, porta i tuoi bambini ai Giardini del Sole. Laboratorio gratuito, decora il vasetto, ricevi un fiore e i biglietti omaggio per il Parco Giardino Sigurtà. Domenica 10 maggio, la festa della mamma è al
9: Centro Commerciale I Giardini del Sole
8: a Castelfranco Veneto. Seguici sui social.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
11: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
2: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
1: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
2: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio Ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro, hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
7: Messo? Fate passare. Ma dove vanno tutti?
1: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia, Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
8: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Camposampiero 22, San Martino di Lupari.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
7: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
8: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
9: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
10: Da Smart Moda le sorprese non finiscono! Fino a lunedì 11 maggio sconto del 20% su una selezione di articoli per il letto. Lenzuola, completi letto, copri piumini, trapuntini e copri letto scontati del 20% nel reparto arredo casa di tutti gli store Smart Moda. Seguici su Instagram. Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Il sole fa il suo lavoro, sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro. Polvere, smog, l'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali. Sicura, efficace, energie costruttive, Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
6: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
7: Ehi, ma dove sei? Non vieni a padel?
8: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
7: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
8: E l'assistenza?
7: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
9: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
10: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
11: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
10: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
12: Ali migliora la vita.
13: Caldo, coda, nervi, ogni giorno così.
14: Poi ho cambiato strada.
15: Con Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
14: Adesso sì, respiro.
15: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.

0: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
1: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
2: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
3: ora che faccio?
2: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te, per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 08 79. Info @tenutaparadisi.com.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
6: Cosa c'è di più bello del sorriso della mamma? Domenica 10 maggio, porta i tuoi bambini ai Giardini del Sole. Laboratorio gratuito, decora il vasetto, ricevi un fiore e i biglietti omaggio per il Parco Giardino Sigurtà. Domenica 10 maggio, la festa della mamma è al
7: Centro Commerciale I Giardini del Sole,
6: a Castelfranco Veneto. Seguici sui social.
8: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Una tribù che balla, solo su Radio Gelosa.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e 4 minuti.
5: Radio Gelosa.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò. Via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
8: Tesoro, ho trovato la soluzione. Niente più casa stretta e rumori del vicino.
9: Ah sì? E dove ci trasferiamo? In un sogno?
8: Sì! Le costruzioni Fratelli Franceschini stanno creando due nuovi mondi a Castelfranco. Residenze Natura Viva, immerse nel verde. E Residenze Cortenova, il nuovo quartiere vicino al centro.
9: Ma allora si va! FLLIFranceschini.com, dove la casa prende vita.
10: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
11: Enza del territorio.
12: CRAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti CRAI a piccoli prezzi, come le vaschette gelato CRAI, gusti assortiti da 500 grammi a 2 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
13: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
14: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
15: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con prosciutto Veneto DOP, esperienze di gusto. In centro storico dal 14 al 17 e dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del consorzio del prosciutto Veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
16: Radio Gelosa Informazione.
17: Buon pomeriggio. Oltre 100 candidati, di cui oltre la metà stranieri, sono attesi a Treviso per la 52esima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici under 35 Toti dal Monte. I partecipanti si esibiranno al Teatro Mario del Monaco dal 18 al 23 maggio.
18: Dall'11 al 13 maggio Venezia torna ad accogliere Space Meetings Veneto, appuntamento internazionale dedicato all'industria spaziale e aeronautica. La quarta edizione ospiterà 250 aziende provenienti da 26 paesi, rappresentative dell'intera filiera del settore, dall'upstream al downstream, insieme a 150 buyer internazionali, in particolare degli USA, 190 speaker e 500 studenti.
17: Hybrids, Leandro Erlich al negozio Olivetti. È un progetto ideato da Mario Cristiani, realizzato dall'associazione Arte Continua col Fondo per l'Ambiente Italiano a cura di Marcello Dantas, evento collaterale della Biennale d'Arte di Venezia. Appuntamenti dal 9 maggio al 22 novembre.
18: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Radio Gelosa Informazione.
19: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
3: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro. Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote. In via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: 2012 a Donara di Tombolo, Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
1: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
2: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: L'energia non serve solo ad accendere, serve a farti crescere. Finbat, azienda leader nella fornitura e assistenza di batterie professionali a marchio Bauer, sta cercando te. Cerchiamo tecnico manutentore, ti formiamo con corsi e patentini spesati dall'azienda e figura in ambito commerciale e amministrativo, contabilità, contatto con clienti e fornitori. Non serve esperienza, basta il desiderio di imparare e mettersi in gioco. Sede a Rubano, invia il tuo curriculum su finbat.it.
6: Osteria da Luca, Mestre, ogni piatto racconta e ogni cicchetto è un gesto d'arte. La cucina di Monica porta in tavola sapori genuini, pranzi e cene che profumano di tradizione e creatività. Al banco Luca accoglie gli ospiti con la cordialità delle vere osterie veneziane. A Mestre, in piazza Carpenedo 18, Osteria da Luca. Parla al cuore e allo stomaco.
7: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
8: Fratture e burocrazia, un incubo.
7: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
8: Studio RD, quello a Vicenza.
7: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
1: Fino al 10 maggio a San Zeno di Cassola, l'asparago e dintorni. Specialità a base di asparago bianco di Bassano. Area spritz e denoteca. Mostre a tema. Il 7, sfumature d'asparago. L'8, Diapason. Tributo a Vasco Rossi. Il 9, Marco e il Clan. Il 10, Renzo Biondi. L'asparago e dintorni. Gusto e musica a San Zeno di Cassola. Seguici sui social e su lasparagoidintorni.it. Thanks to l'autoindustriale Abaldini, commercio veicoli industriali a Cassola.
9: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
10: Auguri a tutte le mamme! Smart Moda festeggia con uno sconto del 20% donna solo fino a lunedì 11 maggio. Nei nostri store e online su smartmoda.it.

0: Geloso, gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
5: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
4: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
5: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
6: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero,

0: di Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
3: Coda, ancora!
4: Strano, io sono già arrivato.
0: Esci dal traffico, entra nella libertà. Da Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, scooter e moto con vantaggi fino a 1.200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
4: Io vado a Rosà, via Mazzini 176 e a Villorba, via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
5: Radio Gelosa, informazione.
6: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Oggi i lavoratori portuali in sciopero in tutta Italia. La mobilitazione lanciata dall'organizzazione sindacale USB prevede un presidio al Ministero del Lavoro per chiedere di inserire il lavoro portuale come attività usurante ai fini della previdenza sociale, quindi per il calcolo della pensione. Interessati sono anche i lavoratori e le lavoratrici che operano a Trieste, Venezia, Ravenna, Civitavecchia. Dall'8 al 10 maggio a Padova torna Galileo, il Festival della Scienza e dell'Innovazione, in cui i sistemi di conoscenze ottenuti attraverso un'attività di ricerca incrociano tecnologia e società. Anche la 14ª edizione vanta un programma ricco di incontri e approfondimenti tematici che spaziano dall'intelligenza artificiale alle tecnologie energetiche, con la direzione affidata alla giornalista scientifico Giovanni Caprara, editorialista del Corriere della Sera. Mare è sinonimo di estate. Le analisi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, più note come ARPA, confermano un quadro molto positivo per la qualità delle acque italiane. Tra le regioni con i risultati migliori figurano Veneto ed Emilia-Romagna, poi Lazio, Puglia e Calabria. La Sardegna guida la classifica nazionale con il 98% di località balneari con il mare eccellente. È tutto.
5: Radio Gelosa, informazione.
7: Ladies and gentlemen, please make some noise for
8: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: RB, dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Nella tua casa tutto ha un valore. Proteggila con un sistema d'allarme su misura di Energie Costruttive. Tecnologie, installazione, assistenza. Energie Costruttive. Difendi ciò che ami. A Fontaniva da oltre 15 anni. 345 556 5907. Se ascolti Gelosa con il codice sconto Gelosa 2026, prima manutenzione gratis.
5: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
6: Enza del territorio.
7: CRAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti CRAI a piccoli prezzi, come i frullini CRAI assortiti da 350 grammi a 1 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
9: Permesso, fate passare. Ma dove vanno tutti?
10: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali. Show ed eventi alla fiera più antica d'Italia. Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Scuola Prix trovi offerte così: 3 flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro, e prosciutto cotto Rovagnati 2 confezioni a 2,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
4: Nuova stagione, nuove moto. Da Zaniolo Moto arrivano gli scooter Zontes 2026, la gamma completa Beta Motor e le nuove cove stradali e cross. Il resto lo fa la strada. Zaniolo Moto, passione due ruote, in via Campo San Piero 22, San Martino di Lupari.
0: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 830641. Seguici sui social.
5: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
6: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
7: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
8: Nai, la nuova pescheria alle porte di Bassano. Pesce freschissimo e piatti pronti ogni giorno. Per festeggiare l'apertura fino al 9 maggio, 10% di sconto su tutto. Il mare ha un nuovo indirizzo. Via Giambattista La Salle, Romano di Zelino. Nai, vieni a trovarci.
9: Auguri mamme! Smart Moda ha un regalo speciale. Sconto 20% donna solo fino a lunedì 11 maggio. I tuoi outfit per l'estate scontati del 20%. A Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. E su smartmoda.com. Segui Smart Moda su Instagram.
10: Cosa c'è di più bello del sorriso della mamma? Domenica 10 maggio porta i tuoi bambini ai Giardini del Sole. Laboratorio gratuito, decora il vasetto, ricevi un fiore e i biglietti omaggio per il Parco Giardino Sigurtà. Domenica 10 maggio la festa della mamma è al
11: Centro Commerciale I Giardini del Sole
10: a Castelfranco Veneto. Seguici sui social.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le

0: 18 e 3 minuti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Vuoi regalare o regalarti un fiore che lasci il segno? Ordina comodamente su www.fioreria7.it. Fiori e piante del territorio, durata e bellezza. Bastano pochi click. www.fioreria7.it. Qualità, velocità, emozioni vere. Consegne gratuite per Abano e Montegrotto. Negozio in via Roma 16 a Montegrotto.
4: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Dali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
8: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pink, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Gelosa.
10: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro, hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Nella sanità pubblica italiana in arrivo aumenti stipendiali fino a 209 euro medi mensili, arretrati intorno a 1.200 euro e 1,537 miliardi di risorse a regime dal 2027. Sono contenuti nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2025-2027, presentato dall'ARAN alle organizzazioni sindacali di categoria. Il contratto riguarda oltre 590.000 addetti del servizio sanitario nazionale. Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it e Insights. Esce in Italia il film che documenta il tour mondiale di Billie Eilish, tra le artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Diretto da James Cameron e dalla stessa cantante e cantautrice, si rivela un'esperienza musicale e cinematografica immersiva. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, è al cinema con la distribuzione di Eagle Pictures. E questa l'ultima notizia.
11: Radio Gelosa, informazione.
13: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
14: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
7: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
8: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno. 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
9: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
2: Del territorio trovo l'eccellenza. 4 lettere.
3: Enza del territorio.
4: CRAI, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 9 maggio ti aspettiamo con tanti prodotti CRAI a piccoli prezzi, come le vaschette gelato CRAI, gusti assortiti da 500 grammi a 2 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 08 79. Info @tenutaparadisi.com.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
8: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
9: Auguri a tutte le mamme. Smart Moda festeggia con uno sconto del 20% donna solo fino a lunedì 11 maggio. Nei nostri store e online su smartmoda.com.
10: Alto, coda, nervi, ogni giorno così. Poi ho cambiato strada.
11: Con Moto Bizotto, concessionaria Yamaha, la città non ti ferma più. Scooter e moto con vantaggi fino a 1200 euro. Promozione valida solo per il mese di maggio.
10: Adesso sì, respiro.
11: A Rosavia Mazzini 176 e a Villorba via Roma 145. Moto Bizotto, concessionaria Yamaha. Libertà su due ruote.
12: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1995.
1: L'avrete sicuramente ballato perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto, vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside,
2: it's Tipico!

0: A Radio Gelosa sono le 19 e 4 minuti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
5: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
6: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
5: Io ho risolto con Sonar. Intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
6: E l'assistenza?
5: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
7: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
8: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
9: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
10: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
9: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
11: Ali migliora la vita.
12: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
13: Good time, good music.
12: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
13: DJ Massimo Alberti.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
3: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
4: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione, ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio, consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione, passa a trovarci a Castelfranco Veneto, piazza della Serenissima 70.
5: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
6: Ehi, ma dove sei? Non vieni a Padel?
7: Lascia stare, sono bloccato col gestionale. 50 schede aperte e non trovo quello che mi serve.
6: Io ho risolto con Sonar, intuitivo, completo, con controllo di gestione integrato.
7: E l'assistenza?
6: Un messaggio e ti richiamano. Hai anche un consulente dedicato e sono a Padova, vicinissimi.
8: Sonar, l'ERP per gestire, conoscere, agire. Sonaritalia.it.
9: Permesso? Fate passare. Ma dove vanno tutti?
10: Alla Fiera Campionaria di Padova. Dal 9 al 17 maggio, 300 espositori, casa, food, auto, elettronica, animali, show ed eventi alla fiera più antica d'Italia, Fiera Campionaria di Padova. Ingresso gratuito a 500 metri dalla stazione dei treni. Info su campionaria.it.

0: sabato esagerato. Sabato 9 maggio, 10 prodotti a prezzi mai visti, come prosciutto crudo Negroni a 1,79 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix. Il sole fa il suo lavoro, sicuro che i tuoi pannelli facciano il loro. Polvere, smog, l'energia si ferma lì. Energie costruttive te li fa tornare come nuovi. Pulizia professionale ad impianti civili e industriali, sicura, efficace. Energie costruttive Fontaniva. Chiama il 345 55 65 907.
2: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Auguri a tutte le mamme! Smart Moda festeggia con uno sconto del 20% donna solo fino a lunedì 11 maggio. Nei nostri store e online su smartmoda.it.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1996.
1: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito Alexia!
2: Music is the key to fall.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e tre minuti.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e quattro minuti.

incazzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le due